0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abbott, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Pievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Pievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Thank you.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Circa 500 italiani sono bloccati sull'isola di Flores, in Indonesia, epicentro del violento sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 50 morti, crollati edifici e abitazioni, soccorritori al lavoro per cercare persone sepolte sotto alle macerie. La Farnesina ha reso noto che sono 5.000 i cittadini italiani presenti in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulta tra le vittime. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato ieri 11 morti e almeno 19 feriti, nel bilancio più grave dall'inizio della tregua tra Israele e Hezbollah. Il premier israeliano Netanyahu ha accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco ferendo 3 soldati israeliani. Hezbollah ha minacciato una risposta adeguata ai raid e accusa Israele di continuare le aggressioni, criticando anche i negoziati diretti con il governo libanese sponsorizzati dagli Stati Uniti. L'esercito russo ha attaccato la città ucraina di Kryvyi Rih durante la notte. Una persona è rimasta uccisa e altri 6 residenti sono rimasti feriti. Altri raid sono stati compiuti su Kiev, con numerose esplosioni udite nella capitale ucraina nel giro di pochi minuti. Diversi edifici sono andati in fiamme. Lo sport, pioggia di medaglie per l'Italia nella penultima giornata degli europei di atletica di Birmingham. Gli azzurri hanno conquistato 7 medaglie, 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi, record di giornata nella storia degli europei. Protagonisti soprattutto la maratona di marcia con gli ori di Massimo Stanu e Sofia Fiorini e il salto triplo con l'oro di Andy Diaz e il bronzo di Andrea Dalla Valle. L'Italia è prima nel medagliere con 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi per un totale di 17 medaglie. Gli azzurri guidano anche la classifica a punti e il bilancio di Birmingham è già almeno il secondo migliore di sempre. Oggi ultima giornata di gare, grande attesa per i maratoneti, la rissa Iapichino nel lungo, le staffette 4x400 e la 4x100 mista. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Giochiamo col cane. Per il cane il gioco è molto importante e particolarmente in età giovanile. Attraverso il gioco, il cane mette alla prova le proprie capacità e i propri sensi. Il gioco è strettamente correlato con l'apprendimento. Vari sono i tipi di gioco per il cucciolo. Possiamo riassumerli in due categorie principali: il gioco sociale e il gioco con oggetti, collegato anche al concetto di predazione. Il gioco con oggetti aumenta nel cucciolo la familiarità sia col proprio corpo sia con gli oggetti che gli si presentano nella vita quotidiana. Alcuni oggetti aumentano l'attenzione del cane stimolando il gioco predatorio, come quelli che rotolano, squittiscono, si muovono. Gli oggetti in genere sono prima esaminati con il naso e poi con la bocca. Il gioco sociale invece è quello che il cane può fare con i suoi simili o con gli umani. Nel gioco sociale con altri cani, il cucciolo impara a relazionarsi in modo adeguato, i segnali di stop o il rispetto delle gerarchie. Nel gioco il cucciolo costruisce anche il suo carattere, oltre che il suo bagaglio di conoscenze.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. È di almeno 51 morti e oltre 100 feriti il bilancio del devastante terremoto che ha colpito l'isola indonesiana di Flores. Il sisma di magnitudo 7.7 ha provocato crolli e frane, costringendo circa 5.000 persone a lasciare le proprie case e migliaia di altre a dormire all'aperto. Oltre 900 abitazioni sono state distrutte, mentre i soccorritori cercano ancora eventuali superstiti tra le macerie. In una nota, la Farnesina ha reso noto che sono 5.000 i cittadini italiani presenti in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulta tra le vittime. L'ambasciata di Giacarta è al lavoro per assistere gli italiani che desiderano lasciare l'area. Un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato illegalmente in territorio rumeno. Si tratta del quarto drone abbattuto sul territorio rumeno dall'inizio dell'anno. Il Ministero della Difesa di Bucarest non ha specificato la provenienza del drone. Allerta gialla oggi in 10 regioni, da nord a sud, per piogge e temporali sparsi in diverse aree del paese. La Protezione Civile segnala possibili criticità per rischio idrogeologico e temporali. L'allerta riguarda Lombardia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da temporali e fenomeni localmente intensi. Lo sport: Italia protagonista anche agli europei di nuoto di Parigi. Ieri doppietta azzurra nei 50 rana uomini con l'oro di Nicolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo. Bronzo a Sara Curtis nei 50 stile libero donne. Festeggia anche Anita Gastaldi, argento nei 200 misti donne. Oggi ultima giornata di gare in vasca. Nel pomeriggio in programma 9 finali, attesa per i 100 dorso con Thomas Ceccon e i 50 rana femminili con Benedetta Pilato. Occhi puntati su Simona Quadarella con i 400 stile libero e le due staffette 4x100 miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. È di almeno 51 morti e oltre 100 feriti il bilancio del devastante terremoto che ha colpito l'isola indonesiana di Flores. Il sisma di magnitudo 7.7 ha provocato crolli e frane, costringendo circa 5.000 persone a lasciare le proprie case e migliaia di altre a dormire all'aperto. Oltre 900 abitazioni sono state distrutte, mentre i soccorritori cercano ancora eventuali superstiti tra le macerie. In una nota, la Farnesina ha reso noto che sono 5.000 i cittadini italiani presenti in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Nessun connazionale al momento risulta tra le vittime. L'ambasciata di Giacarta è al lavoro per assistere gli italiani che desiderano lasciare l'area. Un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato illegalmente in territorio rumeno. Si tratta del quarto drone abbattuto sul territorio rumeno dall'inizio dell'anno. Il Ministero della Difesa di Bucarest non ha specificato la provenienza del drone. Allerta gialla oggi in 10 regioni, da nord a sud, per piogge e temporali sparsi in diverse aree del paese. La Protezione Civile segnala possibili criticità per rischio idrogeologico e temporali. L'allerta riguarda Lombardia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da temporali e fenomeni localmente intensi. Lo sport: Italia protagonista anche agli europei di nuoto di Parigi. Ieri doppietta azzurra nei 50 rana uomini con l'oro di Nicolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo. Bronzo a Sara Curtis nei 50 stile libero donne. Festeggia anche Anita Gastaldi, argento nei 200 misti donne. Oggi ultima giornata di gare in vasca. Nel pomeriggio in programma 9 finali, attesa per i 100 dorso con Thomas Ceccon e i 50 rana femminili con Benedetta Pilato. Occhi puntati su Simona Quadarella con i 400 stile libero e le due staffette 4x100 miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo sesto sigillo nella prova femminile. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici.

Materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnare che può raggiungere anche i 9 metri di altezza. La balenottera azzurra è un animale migratorio. Trascorrono infatti l'estate a latitudini alte e fredde, dove si nutrono in abbondanza nelle acque ricche di krill. In inverno, invece, si dirigono a latitudini più basse e calde, dove si accoppiano e danno alla luce i piccoli. Una curiosità di questo grande animale è che dorme mentre nuota. Questo perché quando dormono, solo metà del loro cervello è in uso. Fino agli inizi del XX secolo, la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. Per più di 40 anni, però, è stata cacciata dai balenieri fin quasi all'estinzione. La comunità internazionale la dichiarò specie protetta solamente nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Clamoroso furto al Mume di Messina. Ieri sera i ignoti sono riusciti a introdursi nelle sale espositive, eludendo i dispositivi di allarme e i sistemi di sicurezza del museo e portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Tra le opere sottratte, 3 delle 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio, datato 1473. Asportata anche una tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in pietà, prelevata direttamente dalla teca blindata. Sul posto le forze di polizia con gli specialisti della scientifica. La direzione del Mume ha disposto per oggi la chiusura del museo al pubblico. Il dossier di Ferragosto del Viminale segnala un calo del 10% dei delitti nel primo semestre dell'anno rispetto al 2025, con omicidi e femminicidi in diminuzione. Il ministro Matteo Piantedosi rivendica i risultati e definisce l'Italia tra i paesi più sicuri al mondo. Le opposizioni contestano però la lettura del governo e sottolineano che dall'inizio della legislatura Meloni i reati complessivi sarebbero aumentati del 4,4%. Il presidente colombiano della Espriglia ha chiesto a Donald Trump una sospensione temporanea degli elevati dazi sui prodotti colombiani dopo il terremoto che ha colpito il paese. Della Espriglia ha ringraziato il presidente americano per gli aiuti economici e per il sostegno delle squadre di soccorso statunitensi. Secondo il presidente colombiano, una pausa sui dazi potrebbe alleggerire le difficoltà degli imprenditori e favorire la ricostruzione del paese. Tennis: Flavio Cobolli conquista il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, superando il serbo Miomir Kecmanovic 6-3 al terzo set. Eliminati invece Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Berrettini e Bellucci si sono arresi ai cechi Lejecka e Menšík, mentre Arnaldi è stato battuto dallo spagnolo Landaluse e Darderi dall'australiano Hijikata. Oggi tocca a Lorenzo Musetti contro Daniel Altmaier e a Lorenzo Sonego impegnato contro Francis Tiafoe. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Clamoroso furto al Mume di Messina. Ieri sera i ignoti sono riusciti a introdursi nelle sale espositive, eludendo i dispositivi di allarme e i sistemi di sicurezza del museo e portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Tra le opere sottratte, 3 delle 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio, datato 1473. Asportata anche una tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in pietà, prelevata direttamente dalla teca blindata. Sul posto le forze di polizia con gli specialisti della scientifica. La direzione del Mume ha disposto per oggi la chiusura del museo al pubblico. Il dossier di Ferragosto del Viminale segnala un calo del 10% dei delitti nel primo semestre dell'anno rispetto al 2025, con omicidi e femminicidi in diminuzione. Il ministro Matteo Piantedosi rivendica i risultati e definisce l'Italia tra i paesi più sicuri al mondo. Le opposizioni contestano però la lettura del governo e sottolineano che dall'inizio della legislatura Meloni i reati complessivi sarebbero aumentati del 4,4%. Il presidente colombiano della Espriglia ha chiesto a Donald Trump una sospensione temporanea degli elevati dazi sui prodotti colombiani dopo il terremoto che ha colpito il paese. Della Espriglia ha ringraziato il presidente americano per gli aiuti economici e per il sostegno delle squadre di soccorso statunitensi. Secondo il presidente colombiano, una pausa sui dazi potrebbe alleggerire le difficoltà degli imprenditori e favorire la ricostruzione del paese. Tennis: Flavio Cobolli conquista il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, superando il serbo Miomir Kecmanovic 6-3 al terzo set. Eliminati invece Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Berrettini e Bellucci si sono arresi ai cechi Lejecka e Menchik, mentre Arnaldi è stato battuto dallo spagnolo Landaluse e Darderi dall'australiano Hijikata. Oggi tocca a Lorenzo Musetti contro Daniel Altmaier e a Lorenzo Sonego impegnato contro Francis Tiafoe. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Notte di attacchi e contrattacchi tra Russia e Ucraina, con esplosioni a Kiev e un bilancio di un morto e 6 feriti a Kryvyi Rih. Nella capitale ucraina numerose esplosioni hanno seguito l'allarme per missili balistici, provocando incendi in almeno 2 edifici. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno attaccato obiettivi logistici nella regione di Mosca, causando incendi in un magazzino e in un complesso produttivo. 3 persone sono rimaste ferite. Un autobus di linea che trasportava turisti polacchi è uscito di strada e si è ribaltato su un'autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte sull'autostrada M3, a circa 140 km a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese, è probabile che l'autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Varsavia è in contatto con le autorità ungheresi per

seguire gli sviluppi della tragedia. In chiusura l'ampia pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona. L'azzurro ha chiuso in 2 ore 9 minuti e 18 secondi a 7 secondi dal vincitore, il tedesco Annabel Petrus. Bronzo all'israeliano Gashau Ayal. Nella maratona femminile le azzurre Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis hanno conquistato l'argento nella classifica a squadre dietro alla Gran Bretagna. E agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis trascina in finale la 4% mista con il record italiano nei 100 dorso in 58,75 che cancella il 58,92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli assoluti di Riccione nel 2019. Con la 19enne di Savigliano in vasca c'erano Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Accede alla finale con il terzo tempo anche la 4% mista maschile con Michele Lambert, Berti, Niccolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D'Ambrosio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro. E questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Notte di attacchi e contrattacchi tra Russia e Ucraina, con esplosioni a Kiev e un bilancio di un morto e sei feriti a Kryvyi Rih. Nella capitale ucraina numerose esplosioni hanno seguito l'allarme per missili balistici, provocando incendi in almeno due edifici. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno attaccato obiettivi logistici nella regione di Mosca, causando incendi in un magazzino e in un complesso produttivo. Tre persone sono rimaste ferite. Un autobus di linea che trasportava turisti polacchi è uscito di strada e si è ribaltato su un'autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte sull'autostrada M3, a circa 140 km a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese, è probabile che l'autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Varsavia è in contatto con le autorità ungheresi per seguire gli sviluppi della tragedia. In chiusura, l'ampia pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona. L'azzurro ha chiuso in 2 ore 9 minuti e 18 secondi a 7 secondi dal vincitore, il tedesco Annabel Petrus. Bronzo all'israeliano Gashaw Ayal. Nella maratona femminile, le azzurre Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis hanno conquistato l'argento nella classifica a squadre dietro alla Gran Bretagna. E agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis trascina in finale la 4% mista con il record italiano nei 100 dorso in 58,75, che cancella il 58,92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli assoluti di Riccione nel 2019. Con la 19enne di Savigliano in vasca c'erano Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Accede alla finale con il terzo tempo anche la 4% mista maschile con Michele Lambert, Berti, Niccolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D'Ambrosio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Notte di attacchi e contrattacchi tra Russia e Ucraina, con esplosioni a Kiev e un bilancio di un morto e 6 feriti a Kryvyi Rih. Nella capitale ucraina numerose esplosioni hanno seguito l'allarme per missili balistici, provocando incendi in almeno 2 edifici. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno attaccato obiettivi logistici nella regione di Mosca, causando incendi in un magazzino e in un complesso produttivo. 3 persone sono rimaste ferite. Un autobus di linea che trasportava turisti polacchi è uscito di strada e si è ribaltato su un'autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L'incidente è avvenuto intorno a 1 di notte sull'autostrada M3, a circa 140 km a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese, è probabile che l'autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Varsavia è in contatto con le autorità ungheresi per seguire gli sviluppi della tragedia. In chiusura, l'ampia pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona. L'azzurro ha chiuso in 2 ore, 9 minuti e 18 secondi.

secondi a 7 secondi dal vincitore, il tedesco Annabel Petrus, bronzo all'israeliano Gershau Ayal. Nella maratona femminile le azzurre Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis hanno conquistato l'argento nella classifica a squadre dietro alla Gran Bretagna. E agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis trascina in finale la 4x100 mista con il record italiano nei 100 dorso in 58,75 che cancella il 58,92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli assoluti di Riccione nel 2019. Con la 19enne di Savigliano in vasca c'erano Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Accede alla finale con il terzo tempo anche la 4x100 mista maschile con Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D'Ambrosio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Notte di attacchi e contrattacchi tra Russia e Ucraina, con esplosioni a Kiev e un bilancio di un morto e 6 feriti a Kryvyi Rih. Nella capitale ucraina numerose esplosioni hanno seguito l'allarme per missili balistici, provocando incendi in almeno 2 edifici. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno attaccato obiettivi logistici nella regione di Mosca, causando incendi in un magazzino e in un complesso produttivo. 3 persone sono rimaste ferite. Un autobus di linea che trasportava turisti polacchi è uscito di strada e si è ribaltato su un'autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte sull'autostrada M3, a circa 140 km a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese, è probabile che l'autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Varsavia è in contatto con le autorità ungheresi per seguire gli sviluppi della tragedia. In chiusura, l'ampia pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona. L'azzurro ha chiuso in 2 ore 9 minuti e 18 secondi a 7 secondi dal vincitore, il tedesco Anabal Petrus. Bronzo all'israeliano Gashaw Ayal. Nella maratona femminile, le azzurre Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis hanno conquistato l'argento nella classifica a squadre dietro alla Gran Bretagna. E agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis trascina in finale la 4% mista con il record italiano nei 100 dorso in 58,75 che cancella il 58,92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli assoluti di Riccione nel 2019.

Con la 19enne di Savigliano in vasca c'erano Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Accede alla finale con il terzo tempo anche la 4% mista maschile con Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D'Ambrosio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Notte di attacchi e contrattacchi tra Russia e Ucraina, con esplosioni a Kiev e un bilancio di un morto e sei feriti a Kryvyi Rih. Nella capitale ucraina numerose esplosioni hanno seguito l'allarme per missili balistici, provocando incendi in almeno due edifici. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno attaccato obiettivi logistici nella regione di Mosca, causando incendi in un magazzino e in un complesso produttivo. Tre persone sono rimaste ferite. Un autobus di linea che trasportava turisti polacchi è uscito di strada e si è ribaltato su un'autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte sull'autostrada M3, a circa 140 km a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese, è probabile che l'autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Varsavia è in contatto con le autorità ungheresi per seguire gli sviluppi della tragedia. In chiusura, l'ampia pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona. L'azzurro ha chiuso in 2 ore 9 minuti e 18 secondi a 7 secondi dal vincitore, il tedesco Anabal Petrus. Bronzo all'israeliano Gashau Ayal. Nella maratona femminile, le azzurre Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis hanno conquistato l'argento nella classifica a squadre dietro alla Gran Bretagna. E agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis trascina in finale la 4x100 mista con il record italiano nei 100 dorso in 58,75 che cancella il 58,92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli assoluti di Riccione nel 2019. Con la 19enne di Savigliano in vasca c'erano Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Accede alla finale con il terzo tempo anche la 4x100 mista maschile con Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D'Ambrosio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Notte di attacchi e contrattacchi tra Russia e Ucraina, con esplosioni a Kiev e un bilancio di un morto e 6 feriti a Kryvyi Rih. Nella capitale ucraina numerose esplosioni hanno seguito l'allarme per missili balistici, provocando incendi in almeno 2 edifici. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno attaccato obiettivi logistici nella regione di Mosca, causando incendi in un magazzino e in un complesso produttivo. 3 persone sono rimaste ferite. Un autobus di linea che trasportava turisti polacchi è uscito di strada e si è ribaltato su un'autostrada in Ungheria, causando la morte di 12 persone e il ferimento di altre. L'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte sull'autostrada M3 a circa 140 km a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese è probabile che l'autista si sia addormentato alla guida. Il conducente è stato fermato ed è in corso un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Varsavia è in contatto con le autorità ungheresi per seguire gli sviluppi della tragedia. In chiusura, l'ampia pagina sportiva, partiamo dagli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona. L'azzurro ha chiuso in 2 ore 9 minuti e 18 secondi a 7 secondi dal vincitore, il tedesco Annabel Petrus. Bronzo all'israeliano Gashaw Ayal. Nella maratona femminile, le azzurre Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk e Giovanna Epis hanno conquistato l'argento nella classifica a squadre dietro alla Gran Bretagna. E agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis trascina in finale la 4% mista con il record italiano nei 100 d'orso in 58,75 che cancella il 58,92 siglato dalla pluricampionessa europea Margherita Panziera agli assoluti di Riccione nel 2019. Con la 19enne di Savigliano in vasca c'erano Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. Accede alla finale con il terzo tempo anche la 4% mista maschile con Michele Lambert, Niccolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D'Ambrosio. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: same.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La polizia di Barcellona indaga sull'aggressione che ha ridotto in fin di vita Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì all'esterno di un locale. La dinamica non è ancora stata chiarita. Ferito anche un amico che aveva tentato di difenderlo. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità spagnole cercano i responsabili. Il consolato italiano segue il caso e mantiene i contatti con la famiglia e con l'ospedale. Il debito pubblico italiano segna un nuovo record. A giugno è aumentato di 26,2 miliardi, raggiungendo quota 3.207,2 miliardi di euro, circa 136 miliardi in più rispetto a un anno fa. In calo dell'1,3% le entrate tributarie rispetto a giugno 2025, ma nei primi sei mesi dell'anno sono cresciute dell'1,4, arrivando a 261 miliardi. Il governo punta a uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo e guarda la prossima manovra, con l'ipotesi di un nuovo taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro. Passiamo agli esteri. Francia, Germania e Regno Unito cercano un ruolo nei possibili negoziati tra Russia e Ucraina.

0: In secondo il New York Times, i diplomatici dei tre paesi lavorano a un formato per tutelare gli interessi europei nel timore che Donald Trump possa escludere l'Europa dalle trattative. Parigi e Berlino guiderebbero l'iniziativa, mentre Londra sarebbe più cauta. Sullo sfondo resta il poco interesse mostrato finora da Mosca. Ancora tensione alla frontiera di Ceuta, dopo il tentativo di ingresso di centinaia di migranti, in maggioranza subsahariani. Le forze marocchine hanno usato cariche lacrimogeni, 294 persone sono state fermate e trasferite verso il sud del paese, mentre oltre 500 migranti sarebbero ancora nascosti nei boschi. A Ceuta alcune decine di persone hanno chiesto asilo sulla spiaggia di El Trampolín. Nell'exclave sono schierati oltre 1600 agenti e circa 2000 militari. In chiusura, compleanno speciale per Jannik Sinner, che oggi compie 25 anni. Il numero uno del mondo festeggia a casa mentre prepara il rientro dopo il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare Cincinnati. L'azzurro arriva ai 25 con il secondo successo a Wimbledon consecutivo, il 30° titolo in carriera e il 5° slam. Sono 84 le settimane trascorse in vetta al ranking ATP. Nel mirino ora c'è lo US Open, mentre il grande obiettivo per il futuro resta il Roland Garros, ultimo slam che manca alla sua collezione. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La polizia di Barcellona indaga sull'aggressione che ha ridotto in fin di vita Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì all'esterno di un locale. La dinamica non è ancora stata chiarita. Ferito anche un amico che aveva tentato di difenderlo. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità spagnole cercano i responsabili. Il consolato italiano segue il caso e mantiene i contatti con la famiglia e con l'ospedale. Il debito pubblico italiano segna un nuovo record. A giugno è aumentato di 26,2 miliardi, raggiungendo quota 3.207,2 miliardi di euro, circa 136 miliardi in più rispetto a un anno fa. In calo dell'1,3% le entrate tributarie rispetto a giugno 2025, ma nei primi

sei mesi dell'anno sono cresciute dell'1,4, arrivando a 261 miliardi. Il governo punta a uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo e guarda la prossima manovra, con l'ipotesi di un nuovo taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro. Passiamo agli esteri. Francia, Germania e Regno Unito cercano un ruolo nei possibili negoziati tra Russia e Ucraina. Secondo il New York Times, i diplomatici dei tre paesi lavorano a un formato per tutelare gli interessi europei, nel timore che Donald Trump possa escludere l'Europa dalle trattative. Parigi e Berlino guiderebbero l'iniziativa, mentre Londra sarebbe più cauta. Sullo sfondo resta il poco interesse mostrato finora da Mosca. Ancora tensione alla frontiera di Ceuta, dopo il tentativo di ingresso di centinaia di migranti, in maggioranza subsahariani. Le forze marocchine hanno usato cariche lacrimogeni, 294 persone sono state fermate e trasferite verso il sud del paese, mentre oltre 500 migranti sarebbero ancora nascosti nei boschi. A Ceuta alcune decine di persone hanno chiesto asilo sulla spiaggia di El Trampolin. Nell'exclave sono schierati oltre 1.600 agenti e circa 2.000 militari. In chiusura, compleanno speciale per Jannik Sinner, che oggi compie 25 anni. Il numero uno del mondo festeggia a casa mentre prepara il rientro dopo il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare Cincinnati. L'azzurro arriva ai 25 con il secondo successo a Wimbledon consecutivo, il 30° titolo in carriera e il 5° slam. Sono 84 le settimane trascorse in vetta al ranking ATP. Nel mirino ora c'è lo US Open, mentre il grande obiettivo per il futuro resta il Roland Garros, ultimo slam che manca alla sua collezione. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: finito nel laghetto.
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal, should have

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.